0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Kiss

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Kiss Kiss. Venne una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina là. Papà, buona domenica.
2: La musica più bella.
1: La musica più bella. Buona domenica.
2: Suona solo su Radio Kiss Kiss.
3: Sono la stella del Barmo, do di fare amicante.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: perfetto per l'aperitivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Yes, yes. Let's go! Da Mediaworld solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld. Kiss Kiss.
2: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Che bella Pink con Beautiful Trauma, era il 2018 ed ora linea alla redazione per noi Cristina Manco. Buongiorno Cristina, buona domenica.
1: Una buona giornata e bentrovati. Medio Oriente ad una settimana dal collasso della tregua. L'Iran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad e minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani contro ponti, impianti elettrici ed altre infrastrutture. Non me ne importa nulla, commenta Trump, mentre le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver concluso l'ottava notte consecutiva di attività.

attacchi contro l'Iran, prendendo di mira le unità responsabili dell'azione che è costata la vita a due soldati americani in Giordania. In Italia, con il caso Roggero, il vice premier Salvini si è recato nel carcere di Bollate per visitare il gioielliere. Dopo la sua prima notte in cella, fuori dal carcere, anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno al gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Noi non facciamo pressione su nessuno, chiarisce il vice premier. La moglie ha chiesto la grazia, ha fatto bene, sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente nei tempi e nei modi che vorrà il presidente della Repubblica. E il tema della sicurezza accende il dibattito politico. Giorgia Meloni predica tolleranza zero verso chi pensa di poter terrorizzare le persone per bene e trasformare le piazze in zone franche, scrive la premier sui social. Critica invece le opposizioni che parlano di indegno sciacallaggio di un caso di cronaca per coprire le divisioni interne della maggioranza. La cronaca: ha indagato per omicidio colposo il titolare del calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'area si trova ancora sotto sequestro e PM hanno deciso di nominare anche un consulente per effettuare accertamenti tecnici. Martedì l'autopsia sul corpo del giovane. Il cadavere di un uomo probabilmente travolto da un treno è stato trovato lungo la linea ferroviaria tra Montecatini e Pistoia, nella tratta che va da Firenze a Viareggio. La vittima ancora da identificare. Fra le ipotesi aperte attualmente, le autorità non escludono anche quella di un gesto autolesionista. Una donna di 84 anni e il marito di 89 hanno perso la vita in un incendio divampato nella loro abitazione a Milano. I corpi carbonizzati sono stati rinvenuti dai vigili del fuoco al quinto piano di uno stabile residenziale. I soccorritori hanno evacuato l'intero edificio per motivi di sicurezza, registrando anche tre condomini lievemente intossicati. Il rogo potrebbe essere stato causato dal cortocircuito accidentale di un elettrodomestico. Lo sport: calcio. L'Inghilterra chiude il mondiale al terzo posto, vincendo la finalina di Miami con la Francia 6-4. L'attaccante francese Mbappé, con una doppietta serie a quota 10 reti segnate, ipoteca il titolo di capocannoniere della rassegna. Stasera a New York la finalissima tra Spagna e Argentina. Formula 1: Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio del Belgio. Il 19enne bolognese della Mercedes precede la Red Bull di Verstappen e la McLaren di Norris. Russell con l'altra Mercedes quarto, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton chiudono al quinto e al sesto posto. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

Buongiorno, buona domenica 19 luglio, insieme fino alle 9. Buongiorno a Luigi Fischetti, regia. Io sono Raul, sono quello del weekend, fresh e tosto, anche questa mattina con la più bella musica. La musica è la protagonista qui a Radio Fischis, l'estate soprattutto, e tanta tanta più musica rispetto a tutte le altre radio, motivo per cui scegliete noi, a noi fa piacere. Gorilla si arriva per voi con Feel Good, ancora Justin Bieber, Daniel Caesar and Given. Subito Fred De Palma, Anita, Amy Schilla, La Testa Gira.

Bella Justin Bieber e Daniel Caesar and Jimin con Peaches su Radio Kiss, suonano la musica più bella e tanta tanta bella musica questa domenica mattina. Attenzione, perché stiamo per lanciare la domanda di oggi per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. L'appello del 19 luglio 2026 è: la mia domenica è speciale perché? Un argomento molto easy, molto semplice, insomma, da fine settimana, da weekend. 347 490 0042 via WhatsApp, lasciate il vostro messaggio vocale. Però facciamo un esempio, che ne so: ciao Raul, sono Claudia, sono di Milano, la mia domenica è speciale perché sto per partire per Formentera. Oppure ciao Raul, sono Luigi, io sono di Palermo, la mia domenica è speciale perché finalmente rivedo la mia ragazza che non vedo da due mesi. Oppure ciao Raul, sono, che ne so, Giuseppe, sono di Modena e la mia domenica è speciale perché finalmente ho comprato l'aria condizionata, visto che mia moglie insisteva sul fatto che non aveva bisogno dell'aria condizionata, invece no, e quindi da oggi sfruttiamo l'aria condizionata anche a casa. Ho fatto tre esempi diversi: 347 490 0042 via WhatsApp. Prima regola, signori, la prima regola è lasciare un messaggio vocale. Seconda regola, non scrivete perché non li leggiamo i messaggi, solo messaggi vocali. La mia domenica è speciale perché ce lo dice Tommaso Paradiso. Ma che ti frega?

0: Ciao, sono Luca da Torino. La mia domenica è speciale perché faccio colazione così tardi che sembra già il pranzo. Giustamente si sveglia molto tardi, non sei il solo, anche io, soprattutto d'estate, ragazzi, quando si va in villeggiatura, là ti svegli e fai colazione che poi dura come pranzo e cena. Ciao Raul, sono Francesca da Bari. La mia domenica è speciale perché è giorno ufficiale del divano, della copertina e della maratona del film e dei vari film che vedrò sicuramente, va bene. Poi Elisa da Cagliari, la mia domenica è speciale perché provo sempre una nuova ricetta e ogni tanto viene pure buona. Raul, ti posso invitare a pranzo te e Luigi? Certo, assolutamente, prendiamo il primo volo, fumo e ti raggiungiamo lì a Olbia in Sardegna, bella la Sardegna. Allora, questa è stata un'eccezione che ho letto i vostri messaggi, perché giustamente, tipo Bastian Contrario, io dico non mandate messaggi scritti, invece arriva. Allora, la regola è questa: da questo momento in poi 347 490 0042 via WhatsApp, note vocali, anche perché questi li ho letti, però in realtà hanno diritto a vincere i gadget della Radio Kiss solo chi manda note vocali, ok? Ripeto il numero 347 490 0042. Dite perché la vostra domenica è speciale.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Kiss, kiss.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Yes, yes. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Yes, yes.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama.

0: La mia domenica è speciale perché oggi posso mangiare spaghetti alle vongole, al dente, perché oggi sgarro, sto facendo un'intera settimana la keto, oggi è domenica e quindi finalmente posso bere un bel vinello, un biancolella e innaffiare, a innaffiare appunto questo spaghetto alle vongole. Chi ci scrive questo messaggio? Nessuno, sono io che me lo so. Ogni tanto chiedete, Raul, ma tu? Allora, la mia domenica speciale è per questo, pensate un po', ma contento di poco. Sentiamo voi.
1: La mia domenica è speciale perché lavoro solo mezza giornata.
0: Bravo.
1: 12 ore.
0: Come lui?
2: Radio Fischis, buongiorno. La mia domenica è speciale perché dopo mesi di problemi alla schiena sto ricominciando ad uscire con la mia amante, la mia bici.
0: Bravo. Oh, grande.
3: Buongiorno a tutti, ciao. Sono Giada da Stirolo in
0: Ciao Giada.
3: Di Ancona. Sì. La mia domenica è speciale perché finalmente dopo il lavoro ho un party in piscina e l'ora.
0: E lo sporizzino
4: ciao,
0: che schiata.
4: Sono Giovanni da Taranto. Ciao. La mia domenica speciale è perché stamattina mi sono alzato alle 5 per portare mio figlio in aeroporto.
5: Okay. Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
5: La mia domenica è speciale perché sono smontante dalla notte e adesso me ne torno a casa a dormire.
0: Bravo.
6: Buongiorno Raf. Oggi è speciale perché sono in vacanza in Sardegna, ma mi sono svegliata presto per allenarmi in palestra, quella che è all'aperto sotto i pini.
0: Ma che brava.
7: Sono Violetta. La mia domenica speciale è 56 anni fa mi sono sposata.
0: Bene. E quindi oggi si festeggia l'anniversario? Brava Violetta! E la tua domenica perché è speciale? Ce la vuoi raccontare? 347-490-0042. Sfera Ebbasta e Balvin insieme, baby. La famiglia.

0: featuring a 54 Ultra on Top to You. All right, ladies and gentlemen.
1: Push me, and then you touch me, so I can get my satisfaction.
0: Scusate, ogni tanto i mashup scattano come se fossimo al Pacià di Ibiza, perché ci sarà una grande sorpresa a proposito di Pacià di Ibiza. Ma intanto vi ricordo che potremo premiare proprio te che stai ascoltando la radio in merito alla domanda che abbiamo lanciato, cioè oggi nelle domeniche speciale, perché sentiamo.
2: Buongiorno, buongiorno. Da Pino da Sanremo.
0: Ciao,
2: la mia domenica è sempre uguale.
0: Perché?
2: A lavorare, a fare le colazioni insieme alle mie colleghe Baba e Sonia.
0: Baba, ciao,
3: la
0: baba,
3: mia domenica è speciale perché oggi compio 40 anni.
4: Buongiorno Radio Kiss.
0: Sì, buongiorno.
4: La nostra domenica è speciale perché dopo parecchio tempo rivediamo di nuovo il mare.
0: Ah.
5: La mia domenica è speciale Radio Kiss Kiss perché sto andando a lavorare stanotte ha piovuto e c'è un bel clima.
0: Meno male, si è rinfrescato un po', vero, vero, vero.
6: Buongiorno.
0: Ciao.
6: Radio Kiss Kiss, sono Ausilia da Comiso.
0: Ciao Ausilia.
6: Oggi la mia domenica è speciale perché vado a prendere finalmente mio figlio all'università a Palermo per portarlo a casa e fargli fare finalmente le vacanze.
0: Come è giusto che sia, va bene. Shepherd, in arrivo per voi, era il 2014 su Radio Kiss Kiss, Geronimo.

0: Shepherd, Geronimo.
1: Fabio Rovazzi e Arisa hanno unito le forze per l'estate 2026 lanciando questo singolo tormentone, La costiera amalfitana, realizzato insieme all'icona della musica napoletana, il grande Nino D'Angelo. Beh, è uscito il 3 luglio, sicuramente tormentone dell'estate. L'ascoltiamo insieme. Il titolo? Costiera amalfitana.

0: Sono Alessante, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana. E siamo curiosi di sapere come sarà il tempo nei prossimi giorni, soprattutto oggi le temperature scendono. Ad aggiornarci i meteo.it con Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Calo della pressione al nord, anche la canicola si farà meno opprimente. Ancora caldo al centro-sud. In mattinata avremo cielo sereno e tanto sole quasi ovunque, salvo per qualche modesto addensamento nuvoloso tra Liguria, Toscana e Friuli. Nel pomeriggio instabilità in aumento su Triveneto, specie a ridosso dei rilievi alpini, mentre altrove il tempo sarà decisamente migliore, con ampi spazi soleggiati. Temperature massime comprese tra 27 e 32 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 31 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss. Mi manchi ma
1: domani torna. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Torni sempre al tuo paese.
3: Kiss, kiss.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Kiss, kiss.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
9: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Kiss, kiss.

carica per energia della Bausa con Magnetic su Radio Kiss Kiss. Suona la musica più bella questa bella domenica mattina. Buongiorno, io sono Raul, sono quello del weekend. Ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9 il meglio della musica con Raul. Scusate, questo era l'effetto che faccio da solo. Allora, mancano 15 minuti alle 8. Siamo tutti felici, bimpanti e allegri, perché è una domenica speciale anche per noi. Ce la state raccontando? Se avete acceso la radio in questo momento, vi ricordo come partecipare al nostro gioco. Prendi il cellulare, fatto? Bene. Manda un messaggio vocale al 347-490-0042 via WhatsApp, ok? Faccio un esempio. Ciao Raul, che ne so, sono Chiara, sono di Milano. Oggi la mia domenica è speciale perché, quindi il messaggio in codice è: la mia domenica è speciale perché? Perché vado a Capri finalmente a vedere i faraglioni e farò una gita in barca con la mia anima gemella. Oppure: ciao Raul, sono, che ne so, Gianluca, sono di Modena e la mia domenica è speciale perché? Perché finalmente oggi è sgarro e posso mangiare un gelato. Io adoro fragola con limone, come dice e canta anche Luca Carboni. The Weeknd, Daft Punk, I Feel It Coming su Radio Kiss Kiss, perché la musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Kiss in cartolina in Italia, volata già la prima ora,
1: sì,
0: capito?
1: È volata, sai.
0: Allora, ci sono un paio di notizie molto interessanti che vanno diffuse nell'etere attraverso Radio Kiss Kiss. Guarda, sono formale stamattina.
1: Sì,
0: allora,
1: molto.
0: Tra poco lo faremo e poi continueremo a ricevere le vostre cartoline e a smistarle. Questo è un po' il nostro compito di domenica dalle 9 a mezzogiorno. State ascoltando, ricordate, Radio Kiss Kiss, cartolina in Italia con Max
1: e la Liti.
0: E con la musica più bella. Per esempio, sentite questa che arriva adesso, dai, mamma mia. 1981, i Queen, David Bowie, Under Pressure.

0: nostri contenuti. Intanto salutiamo la regia.
1: Gigi Fischetti, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma, dalla capitale, sì, dove fa caldissimo, come in gran parte d'Italia, anche se ci sono delle precipitazioni a macchia di leopardo, anche piuttosto violente, vedevo, insomma. Quindi raccontateci un po' come il vostro status con un messaggio vocale, cioè cosa fate, dove andate, vi spostate, siete lavoranti o siete
1: riposanti
0: o siete vacanzanti, cioè stiamo declinando, sì, tutto praticamente. Quindi messaggi di testo vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Un applauso a voi tutti intanto da noi, grazie per esserci, grazie, bravi, bravi ragazzi, poco, di più aumentiamo. Arriva la musica più bella, vai.

0: Mark and Cremant, Partenope con Serena Brancale, The Colors, su Radio Kiss Kiss, Cartoline d'Italia con Max.
1: Sì. E la Leti.
0: Insieme fino a mezzogiorno. E questo è il periodo, ecco, delle discussioni anche sotto l'ombrellone. Non vogliamo parlarvi, tediarvi con cose pesanti. Però, insomma, stavo leggendo un po' sui giornali che una mamma ha portato da casa panini per sé, per i figli, e lo stabilimento balneare le ha ricordato che il pranzo al sacco non è consentito. Ecco, e da qui nasce una delle discussioni più italiane, no? Dell'estate. Possiamo mangiare sotto l'ombrellone ciò che abbiamo preparato a casa, sì o no? Leggevo di questa storia che è partita da Vieste, siamo sul Gargano, è arrivata però anche sulla stampa internazionale, che un po' ci ride dietro, perché ogni anno si ripropongono queste cose. Il punto è anche economico. Dopo aver pagato per esempio ombrellone e lettini, molte famiglie non possono aggiungere ogni giorno, no, il costo del ristorante.
1: Io, perdonami, scatenerò un po' l'inferno, secondo me, ma lo sai che nessuno può obbligare il consumatore a consumare al ristorante o al bar interno?
0: No, certo.
1: No, aspetta, per legge le persone nello stabilimento possono portare il cibo da casa.
0: Certo, vabbè, comunque il punto
1: è
0: economico.
1: Io questo lo volevo dire, nel senso che uno dice è vietato, ma non puoi vietarlo.
0: Certo, una donna, una signora intervistata anche sul litorale laziale, stavo leggendo da un quotidiano, ha raccontato di aver pagato 850 euro per l'abbonamento stagionale. Sì. E spende comunque al bar e caffè gelati. Dice: ora lasciatemi in pace se porto qualcosa sotto l'ombrellone, no? I gestori hanno risposto che il problema non è il semplice panino, ma chi porta interi pranzi, lascia cartoni e contenitori, trasforma insomma lo stabilimento in una sala da pranzo.
1: Allora, quello è un altro discorso, che se tu mi metti la tenda, il tendone, come è capitato di vedere una volta a me, che a un certo punto hanno aperto una tenda enorme, ce n'erano 12 persone con tanto di tavolini, sedie, caciara, musica, allora io sono d'accordo con il gestore.
0: Però la soluzione forse è il buon senso, no? Libertà di mangiare ciò che si vuole, ma senza lasciare rifiuti innanzitutto.
1: Giusto.
0: E senza apparecchiare per il matrimonio della cugina. Poi insomma, ragazzi, il panino sotto l'ombrellone in alcuni casi è diventato clandestino, e noi questa mattina siamo in grado anche di farvi sentire: non si può mangiare nell'IDI, potete farlo di nascosto. Abbiamo però un audio, attenzione, che ci fa sentire quanto si rischia, si può essere scoperti dal gestore del Lido, e potrebbe dirvi:
2: tu mangia, tu mangia, lui mangia,
0: tu mangia, dovete fare come i Fantozzi.

0: buongiorno e
1: animo.
0: Ce la facciamo stamattina.
1: Sì.
0: E la domenica di Radio Kiss Kiss, ricordate Kiss Kiss con Max Laletto e domenica cartoline d'Italia, anche se in questo periodo palinsesto un po' diverso, perché
1: sì,
0: siamo all'esterna e noi siamo a Roma, la sede romana in questo momento.
1: Sì.
0: Allora, pronto, buongiorno, chi c'è? Le vostre cartoline.
2: Ragazzi,
0: Cristina.
2: Sono Cristina, stiamo tornando dalla Puglia, da Gallipoli. Andiamo a Bergamo, abbiamo una giornata intera.
0: È un po' di strada, effettivamente. Sì. Buon rientro. Poi abbiamo chiesto chi è riposante, lavorante. Mm. C'è un riposante.
1: Vai.
3: Buongiorno Leti. Qui oggi da Milano, o provincia, riposante, molto riposante, stiamo andando a trovare la mamma per andare a pranzo da lei, per fargli un po' di compagnia.
0: Bravo.
3: Kiss a tutti, vi seguo sempre e comunque.
0: Ciao, grazie. Anna, buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Anna da Rocca.
1: Ciao Anna.
4: Sono una vostra fan sfegatata, infatti d'inverno vi seguo sempre, vi mando messaggi ogni mattina alle 5 di mattina. E niente, oggi a casa caldissimo, 36 gradi, abbiamo chiuso tutto in attesa di una perturbazione. Grazie mille, siete fantastici.
1: Sono anch'io in attesa di una perturbazione.
0: La Leti è stufa del caldo, vi parliamo da Roma, ragazzi.
1: Ma della, ieri proprio 40 del caldo
0: gradi.
1: Dell'afa, ragazzi, non si respira.
0: Sembra di camminare e avere un phon puntato contro. Mamma mia. C'è anche chi non è tanto contento di essere in viaggio.
5: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Sono in viaggio verso il mare. Ma chi me l'ha fatto fa?
1: Ma perché?
5: Fa caldo.
0: E chi per esempio trascorre una domenica diversa, perché?
6: Buongiorno Max e Leti, sono Giada da Gaeta, sto andando a Roma ad adottare Mimmo, il Golden Retriever, per il compleanno dei 30 anni del mio compagno Gabriele.
0: Che bella,
6: un bacio.
1: Un bacio, che bella cosa che state facendo.
0: Il cuore di gioia.
1: Bravo.
0: Grazie ragazzi, cartoline d'Italia continua.

0: quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss
1: Way! Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Kiss Kiss!

0: Kiss, buongiorno e animo, animo.
1: Prima non c'è ora, siamo più soli di una piazza vuota.
0: Mi stavo rilassando un attimo, Leti, non so se hai visto,
2: sì,
0: stavo leggendo.
2: Visto.
0: Ogni tanto diamo un'occhiata, visto che siete in tantissimi in questa domenica all'ascolto per motivi diversi. Dicevo che 3 italiani su 4 sono partiti e partono in automobile. Resta la formula di Biagio, diciamo, preferita. 3 persone su 4 scelgono dunque di raggiungere la destinazione muovendosi con mezzo privato. Insomma, il dato interessante è che stanno cambiando però i giorni delle partenze. Una volta le partenze intelligenti erano di notte, adesso si scelgono i giorni feriali.
2: Sì.
0: Mai venerdì, sabato e domenica, anche se venerdì è un feriale, però insomma diciamo mai conclude il venerdì, no? E quindi vi chiediamo stamattina, intanto vedevo i consigli, mi viene sempre a dire a ridere. Vai. Perché ci sono sempre citazioni cinematografiche che potremmo abbinarci alle notizie che leggiamo sui giornali. Prima i gestori che dicono non va mangiato, i gestori dei lidi, dovete mangiare sotto l'ombrellone a meno che non siano cose comprate qui. E c'era la scena di Fantozzi, tu mangi, che se ti vede si arrabbia, no? E quindi tu provi a mangiare velocemente. Invece poi c'è anche i consigli dell'ACI. Pronto?
2: Vai.
0: Sono socio ACI, che
2: è
0: devo
2: vero.
0: Fare? No, l'ACI consiglia
2: Curio.
0: Controlli essenziali, pressione e condizioni dei pneumatici.
2: Sì.
0: Degli pneumatici, livelli dei liquidi, climatizzatore e luci prima di mettersi in viaggio. Fate questo check on no voi.
2: Ma sì, quando fai viaggi lunghi si deve fare. Soprattutto sai cosa controllo
0: la checklist
2: io?
0: Fai.
2: No, vabbè, soprattutto controllo l'olio e poi ecco la pressione delle gomme. Perché quando fai viaggi lunghi, quella è la cosa principale.
0: Bravo, molto bene, brava lei quella checklist. E allora vi chiediamo: voi siete? Usiamo il participio presente: lavoranti, viaggianti, vacanzanti, che non esiste. Raccontatelo a Radio Kiss.

0: la Leti.
1: Dimmi.
2: Stavo chiamando,
3: Oh, buona domenica, ragazzi. 10:32, siete con Radio Kiss Kiss. Noi siamo i mattinieri. Alla domenica diventiamo i vostri postini, smistiamo le cartoline d'Italia. E quindi da tutta Italia ci raccontate un po' di voi. Dice, vabbè, ma come faccio?
1: Come fai? Intanto salvando questo numero 347-490-0042.
4: Ma chi è che va da patente radio?
3: No, siamo ancora in fase scuola guida. Allora, buongiorno, vi abbiamo chiesto, siete viaggianti, ritornanti, lavoranti?
1: Riposanti.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Noi siamo ritornanti dalla nostra vacanza nel Salento. Siamo in macchina, stiamo tornando verso Roma con tanta tristezza nel cuore. Salutiamo tutti i nostri amici che
3: avete fatto vacanza.
5: Stanno guidando anche loro e niente.
3: Quasi piano.
5: Le vacanze sono terminate.
6: Sono ragazzi, ciao. Da Rosi, lavoranti.
3: Animo.
6: Ce la faremo prima o poi. Ciao da Rosi.
1: Ciao.
3: Grandi ragazzi, allora ce la potete fare. Dai, vi sentiamo ancora perché tra poco ci sono anche le cartoline espresse. Cioè, voi registrate un messaggio al volo, anche rapido, veloce, dove dite il vostro nome, se siete lavoranti, viaggianti, vacanzanti,
1: ritornanti, riposanti,
3: il participio anche dove non può essere usato. Dai, questo è il numero
1: 347 490 0042.
3: Buongiorno.

0: In the Night, Takagi Kedra, Tommaso Paradiso e Elisa. Canzone del 2018, come vuole il tempo, mi sembrava più recente. Allora, siete con Radio Kiss Kiss, la domenica continua, 9 e mezzogiorno con Max e Laleti. Siamo pronti adesso a proporvi anche una novità. Vuoi annunciarla tu questa?
1: Katy Perry con Watch It Burn.
0: Watch It Burn. Molto brava, molto brava.
1: Grazie.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale. Kiss,
2: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss, kiss.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a far

0: titola proprio così, la canzone di Olivia Rodrigo, Drop Dead, su Radio Kiss Kiss in cartolina d'Italia. Buongiorno da Max Poli.
1: E dalla Leti.
0: Nei supermercati in Finlandia stanno, ecco, sono diventati, ecco, non si trovano solo offerte, ci sono arrivato, ma insomma sono diventati luoghi di incontro per i single, no? Stavo leggendo una cosa che mi ha incuriosito molto. Da sempre il supermercato credo sia un posto dove si può agganciare, fare nuove amicizie, però adesso lì in Finlandia si va a fare la spesa in determinati orari e si segnala la propria disponibilità a conoscere qualcuno attraverso piccoli codici o comportamenti riconoscibili. Poi alcuni supermercati hanno messo proprio i carrelli colorati in modo diverso, cioè chi prende il carrello o il cestino rosa vuol dire che è una persona disponibile a fare nuove conoscenze.
1: Io non lo so.
0: Però questa, se ci pensate un attimo, è una grande strategia commerciale, cioè se io so che in quel supermercato c'è questo tipo di comunicazione non verbale, appunto, magari sono disponibile, vado a fare la spesa lì pur non piacendomi magari quel supermercato, non mi piacciono le offerte ma mi piace questa idea, e quindi dal punto di vista strategico è una grande cosa, no, la Leti? Prendo il carrello rosa e faccio capire che sono disponibile a chiacchierare.
1: Sì, io non so se riuscirei mai a rimorchiare o farmi rimorchiare dentro un supermercato, sono onesta.
0: Ma chiacchierare è disponibile a conoscere, non è a rimorchiare.
1: Sì, però io sono molto su questo, guardo molto, faccio molta attenzione a ciò che hai nel carrello, quindi se io vedo una cosa che non mi piace, per me ciò sei impannato.
0: Certo.
1: Beh sì, dai, uno che ti prende, che ne so, la pasta già pronta che devi solo riscaldare, ma anche no. Ma no, ma dai, su.
0: Quindi, al supermercato capisci subito se è la persona giusta, basta vedere se hai preso la pizza surgelata con l'ananas,
1: ecco,
0: se non ti
1: bravissimo,
0: convinci.
1: Capisci?
0: Ma come sei drastica, però.
1: Ma non sono drastica, però da lì si vede tutto come mangi.
0: Io punto molto invece sugli addominali vocali.
1: Ti dico un'altra cosa, pasta pronta o pizza con l'ananas già pronta da mettere solamente in forno mi fa capire che sei pure a casa, non si sa come è ridotta.
0: Hai
1: il
0: capito?
1: Fatto,
0: cioè,
1: di
0: tu leggi
1: ordine.
0: Tutte le cose, ragazzi.
1: Certo, se ma se non ti va di cucinare, non ti va neanche di pulì.
0: Se incrociate la Liti al supermercato, scappate, che vi fa una scansione completa e vi dice chi siete. Mamma mia, che roba, sta donna! Meno male che non ti incontro. Lontano un altro supermercato. La pesantezza, veramente, lo dicevo, puntate su altro come me che punto sugli addominali vocali, avendoli ben occultati sotto chili di ciccia, quelli veri, uso quelli vocali e dico ciao, mi passi lo zucchero. Funziona?
1: Passi lo zucchero.
0: Funziona? No.

0: Business Man, la canzone di Ditto nella Piaga su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Serena da Brescia dice che c'è un supermercato dalle sue parti che non è che mette carrelli colorati per far capire se sei singolo o meno, ma adotta, c'è un giorno speciale dove c'è la giornata per single, cioè con tutti i prodotti in vendita con porzioni, monoporzioni single, quindi fanno anche il prodotto adatto e fanno capire che lì ci si può anche conoscere tra single, no? In quel momento. Bella idea anche questa.
1: Sì, sì, no, bella idea.
0: Sono anche strategie commerciali, dicono, non tanto per il fatto vai lì che s'acchiappa, ma è interessante capire come i supermercati possono fare se la giornata speciale sconto 20%, la giornata per chi vive da solo, anche quello, certo, è un messaggio, sì. Ti do le monoporzioni, bella idea. Oh, amici dei supermercati, forza, organizziamoci. Vengo a presentare anche se volete.
1: No, vai, vai.
0: Vado
1: tu
0: a presentare.
1: Vai.
0: Vi abbiamo chiesto, riposanti, sì, lavoranti, che fate?
2: Ciao. Buongiorno Max, ciao. Buongiorno Valeti, Franco da San Severo.
1: Ciao. Oh.
2: Siamo riposanti. Andiamo a riposare al mare. Max.
0: Bravo, bravo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Chiara.
4: E Antonio, siamo con tanta tristezza tornanti dal Lido di Jesolo.
1: Sì.
4: Direzione Milano.
0: Dai.
4: Ciao.
0: La vacanza è finita, dai. Vi sentiamo ancora tra poco al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: Annunciamo questo pezzone di Rockwell, si intitola Somebody Watching Me, il nostro History Kiss dal 1984.
1: E adesso ce ne andiamo in redazione, oggi per noi c'è Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. 34 anni fa la strage di via D'Amelio, era il 19 luglio del 1992 quando un attentato mafioso ha ucciso il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Erdi Cosina e Claudio Traina. Evento, scrive il capo dello Stato Mattarella, che ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Ma, prosegue Mattarella, la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, catturando e condannando carnefici e mandanti. Paolo Borsellino, ha ricordato invece la premier Meloni, ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. Nel suo ricordo continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato, con lo stesso impegno nella lotta alla criminalità organizzata e in difesa della legalità. Cambiamo argomento. Medio Oriente, le sirene antiaeree hanno suonato in Bahrain, nel Golfo Persico, mentre Iran e Stati Uniti si scambiavano nuovi attacchi per il controllo dello strategico stretto di Hormuz. Anche il Kuwait ha segnalato un nuovo attacco dell'Iran con missili e droni. Intanto una fonte della sicurezza israeliana ha affermato che la guida suprema Mojaba Khamenei non si trova in Iran. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato che la Russia ha condotto nella notte uno dei più grandi attacchi con missili balistici contro Kiev, lanciando oltre 40 missili di vario tipo, in gran parte diretti contro la capitale, insieme a 120 droni d'attacco. Il bilancio provvisorio di un morto nell'area e 16 feriti. Le forze armate ucraine intanto hanno rivendicato una serie di attacchi con droni a lungo raggio contro obiettivi militari e logistici russi. Il caso Roggero: non si possono dare 8 anni a dei pedofili o meno di 10 anni a casi di stupri di gruppo e poi condannare a morire in carcere questo gioielliere. C'è un problema di proporzionalità delle pene. Così Giorgia Meloni sulla condanna a 14 anni e 9 mesi al 72enne per aver ucciso due rapinatori. Anche per questo, aggiunto Meloni, ha detto al ministro Nordio di andare avanti sull'istruttoria per graziare Mario Roggero. Un 27enne è stato arrestato al Lido di Camaiore, Lucca, dopo essere entrato di soppiatto nella stanza d'albergo dove alloggiava una ragazzina di soli 15 anni e aver tentato di violentarla. A bloccarlo il padre della giovane, che ha poi allertato le forze dell'ordine. Siamo allo sport, calcio, l'attesa è finita, questa sera andrà in scena la finale dei mondiali 2026, a contendersi il titolo di campioni del mondo la Spagna e l'Argentina, a New York, fischio d'inizio alle 21. Tennis, caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Luciano Darderi, alle 14 il campione uscente del torneo svedese se la vedrà in finale contro il russo Rublev. Alle 15 invece al via il Gran Premio del Belgio di Formula 1, dalla pole scatta la Mercedes di Kimi Antonelli. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona domenica e kiss kiss a tutti.
3: In diretta dall'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento.

0: ragazzi con noi e anche davanti ai nostri occhi, perché veramente Odissea 2000 è un paradiso del divertimento.
1: E Marta Martinez ieri ha fatto il primo bagno di stagione, non vi dico l'emozione, subito da pausa con Magnetic.

0: Magnetic, il disco di The Bosa. Noi salutiamo e ringraziamo Luigi Fischetti dalla sede di Napoli e anche la nostra Benny Benedetto Infusino in esterna con noi dal parco acquatico più grande del sud, Odissea 2000, Corigliano Rossano.
1: Allora mi sa che dobbiamo iniziare con il parlare dei vari fatti più importanti e più chiacchierati delle ultime ore. Direi che sono parecchi.
0: Sono parecchi? Sì, sì. Tipo di, in queste ultime ore di cosa si sta parlando? Direi anche tanto, tipo.
1: Dunque, ricomparsi su una spiaggia in Albania, lettini rubati in un circolo di Reggio Emilia 2 anni fa. A scoprire il tutto un'amica dei titolari del circolo che in vacanza in Albania ha notato sui lettini il brand del circolo di Reggio Emilia e ha avvisato il titolare. Che si è, e poi si è sentita dire: sì, sono i miei lettini, sono scomparsi da 2 anni. Non si sa se hanno fatto un viaggio comodo, ma di sicuro non amano il tormentone di Piero Focaccia.
0: Il tormentone di Piero Focaccia? Qual è questo tormentone di Piero Focaccia?
1: Per quest'anno non cambiare, si sta spiace.
0: No, vabbè.
1: Vabbè, è una storia veramente incredibile, chiacchieratissima, perché sembra veramente, non lo so.
0: Beh, lettini che insomma vengono ritrovati in Albania dopo 2 anni, avere una storia.
1: La
0: su
1: barzelletta.
0: Cui, sembra una barzelletta, ma non lo è. Ma anche il fatto che Fedez è diventato papà per la terza volta, stavolta con la nuova compagna Giulia. Facciamo gli auguri a Fedez e a Giulia al San Raffaele di Milano. Lontano dai riflettori e soprattutto lontano dai social è nato il figlio, che si chiama Edoardo Lupo, senza la virgola, quindi il nome all'anagrafe è Edoardo Lupo, e immaginiamo già i litigi con il fratello Leone.
1: Perché?
0: È il litigio con Leone, perché Leone dice sorella della foresta e Lupo dice ma il capobranco sono io. Vabbè, il capobranco è Lupo. Scusa, Lupo è il capobranco. C'è poco da...
1: Allora, quando si dice la fortuna di sposarsi nel giorno giusto al momento giusto, il cantautore Alfa Bari per il suo tour si è imbattuto nel matrimonio di 2 giovani sposi e ha chiesto gentilmente alla wedding planner se poteva dedicare loro un brano all'uscita della chiesa. Ovviamente la risposta è stata affermativa e quindi i novelli sposi Carlo e Natasha si sono goduti una performance live sulle note del filo rosso. Che meraviglia!
0: Quest'amore. E a proposito di concerti, tra poco ci torneremo, perché ieri ci sono state 80.000 persone in fuga per un temporale, un nubifragio direi, che si è abbattuto su Milano mezz'ora dopo l'inizio del concerto di Bad Bunny. Su Radio Kiss Kiss, ora Gwen Stefani.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: La musica più bella di Radio Kiss Kiss, mezzogiorno e 12. Buona domenica 19 luglio a tutti da Marta e Benny. Non è domenica senza Kiss Kiss. Ieri è stata una giornata abbastanza, insomma, tribolata per le 80.000 persone che sono accorse a Milano per assistere al concerto di Bad Bunny.
1: Esattamente, perché poi sono finite in fuga dopo mezz'ora dall'inizio del concerto, perché c'è stato un violento nubifragio che ha colpito la città di Milano rendendo impossibile il concerto. L'organizzazione però ha comunicato che i biglietti verranno integralmente rimborsati, e un pensiero va anche a Marco e Raff che
0: ieri non solo erano in fuga. Non solo, c'erano tanti nostri amici e colleghi di Radio Kiss Kiss che sono scappati al ritmo di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para mirar la foto, scappamos, che meglio. Allora, a proposito però di concerti, il primo concerto in uno stadio in Italia è stato quello di Bob Marley, che ha inaugurato un po' la stagione dei grandi eventi all'interno degli stadi. 27 giugno 1980 allo stadio San Siro, siamo sempre a Milano, ed è considerato questo il primo grande concerto in uno stadio. E ad aprire la serata furono due artisti italiani, Marta, che probabilmente Roberto Ciotti e Pino Daniele.
1: Dai.
0: Cioè, Pino Daniele aprì il concerto di Bob Marley, nel giugno dell'80 al San Siro. Ma, e qua voglio capire quanti ascoltatori, e soprattutto se tu per prima hai la risposta esatta, ecco, chi è stato il primo invece artista italiano a tenere un proprio concerto in uno stadio?
1: Anni?
0: Allora, siamo sempre nell'80, in questo caso è come oggi, 19 luglio del 1980, sempre a San Siro, sold out. Chi è stato?
1: Posso dirti anni 80, un giovane Franco Battiato.
0: No, ci poteva stare tranquillamente, sì. Ma non è Battiato, no. Il primo artista italiano, ecco, a tenere un concerto in uno stadio.
1: E allora ti posso dire un giovane Umberto Tozzi?
0: No, neanche, no. Umberto Tozzi, gloria a lui, ma non è Umberto, no. Tozzi. Allora, al 347 490 0042, chi è stato il primo artista italiano a tenere un proprio concerto in uno stadio? Siamo al 19 luglio dell'80, un San Siro sold out. Nella musica più bella c'è anche

0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
5: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore fino al 25 luglio trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Kiss Kiss. Non è un canto d'amore che mi dedicherai. Basta il tempo di un fiore, un canto d'amore.
9: La musica più bella.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni insieme con Canto d'Amore su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. A proposito di musica, stiamo cercando di capire esattamente 46 anni fa.
2: Siamo 46 anni fa, sì, perché il 19 luglio del 1980, quindi sì, parliamo di esattamente 46 anni fa, cosa accadde?
1: C'è stato il primo concerto di un artista italiano della storia in uno stadio, quindi un concertone.
2: Un concertone, esatto. Qualcuno ha scritto Ruggeri, qualcuno ha scritto Baglioni. Sentiamo un po' di messaggi vocali, un po' di raffica. Chi è stato questo artista italiano?
3: Giancarlo da Cagliari, Antonino Venditti, Lucia San Siro.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, ma secondo me di prima acchito mi è venuto in mente Renato Zero.
5: Per noi è Vasco Rossi.
2: Per noi Vasco Rossi, tanti hanno scritto Vasco Rossi, che poi se si pensa ad uno stadio sold out.
1: Sì, si pensa ultimo, no, c'è il comandante.
2: Purtroppo non sono stato io a riempire il sensibile, però l'ho riempito tante volte dopo.
1: È lui.
2: No, non è Vasco Rossi. E allora, tanti però hanno portato a casa la risposta corretta, quindi ascoltiamo uno per tutti. Il primo artista italiano a tenere un concerto in uno stadio. Sì, prego, Luigi, vai.
6: Michele Teodoro Foggia, il primo a fare un concerto al San Siro è stato Edoardo Bennato?
1: Non lo so, lo devi dire tu,
2: sì,
1: chiaro,
2: sì. Sì, è lui. Edoardo Bennato, dai. 19 luglio dell'80, ha riempito col suo spettacolo il San Siro, oltre e circa 80.000 spettatori corsi lì. Per Edoardo Bennato, che è una colonna della musica italiana, certo. Ne approfittiamo per salutarlo, polistrumentista, insomma un artista eccezionale che poi nel 90 ci ha fatto sognare nell'estate di 10 anni dopo. Con Notti Magiche.
1: Esattamente, che poi qualcuno forse ha fatto un po' di confusione, perché lui spesse volte si esibiva con il fratello Eugenio Bennato, e quindi hanno fatto un po' di confusione con lui. Però insomma, grande artista, e lui è stato proprio il primo artista italiano ad esibirsi all'interno di uno stadio.
2: Tu invece, Marta, ricordi il tuo primo concerto?
1: Il mio primo concerto, sì, Operazione Trionfo, era un programma bellissimo, chiamavo infinitamente, andai al concerto, ero una pazza, mi infilai anche nei camerini, sai, mi hanno cacciato, appiedati nel kill.
2: Ecco, stranamente, toda gioia, toda bellezza.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Io e Gel, Move Into The Sun. Mazza, siamo in console già a quest'ora di domenica. Facciamo un po' di ape?
1: No, e dobbiamo dire che tanti bagnanti che sono qui con noi all'Odissea Park 2000 sono passati davanti alla nostra postazione ballando, quindi con il proverbiale classico sulle mani con okay. Le mute di
0: guarda,
1: Gel.
0: Ti vorrei chiedere questa cosa, poi magari allora ti do tempo fino a fine appuntamento di oggi per rispondere. Sì. Chi è stato il primo che in console ha detto sulle mani?
1: Io so solo che se proibissero questa frase, tre quarti dei vocalist, insomma, dovrebbero trovarsi un altro lavoro. Detto questo, abbiamo prima accennato al discorso, cioè abbiamo parlato del concerto, perché come oggi, primo concerto di un artista italiano in uno stadio ben nato a San Siro, 19 luglio dell'80, e arriva un bel messaggio da parte di Benedetta.
0: Benedetta da Cosenza, primo concerto in Piazza dei Bruzzi a Cosenza, Capodanno 2012, c'era Francesco De Gregori e appena ha iniziato a cantare, ha iniziato a nevicare, evento più unico che raro, indimenticabile. Mazza, che bello!
1: Quindi anticipa Bad Bunny, De Gregori di qualche decade da questo punto di vista. Però è vero che il primo concerto è un po' come il primo bacio, il primo amore, non si scorda mai, ognuno sa perfettamente qual è stato il primo concerto della sua vita.
0: E allora te lo devo chiedere, qual è stato il tuo primo concerto?
1: Beh, non potevo partire che con lui, ovviamente. Vasco,
0: il primo in assoluto, Vasco.
1: Sì, Stadio Arechi Salerno, ed era il tour di Stupid Hotel. Stupid Hotel, primo concerto, quello importante, ti dico, cioè in uno stadio, concerto importante. Poi ricordo tante tappe del Festival Bar, tipo la finale, ricordo ancora condotta da Amadeus e Alessia Marcuzzi, Piazza Plebiscito Napoli.
0: C'ero anch'io, lo sai quel concerto lì?
1: Però ancora non ci conoscevamo.
0: No,
1: eravamo ancora due persone felici. Ecco, eravamo ancora entrambi felici. Vinse quell'anno Ramazzotti con Più Bella Cosa.
0: Io ricordo che un anno ci fu anche John Bon Jovi con It's My Life a Piazza del Plebiscito a Napoli, comunque grande emozione. Sicuramente adesso non esiste più, ma c'è il Kiss Kiss Way, quindi ecco. Tranquilli.

0: quattro tappe del Kiss Kiss Way, ovvero Torino, Baia Domizia, Viareggio e Pescara.
1: Chiaramente lo stesso appuntamento verrà riprodotto anche il 1 agosto, quindi se non siete stati dei nostri in queste tappe potete avere la possibilità di riguardare concerti. I primi concerti non si dimenticano.

0: Afrobeats e Ira Star.
1: Traccia house dal sapore tipicamente anni 90 che parla di temi legati all'indipendenza. Una bellissima novità che si intitola Boom Man New Kisser.

0: È un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè,
1: buona, ma non fritta.
2: Mamma!

0: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Rama con Cabana nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, mezzogiorno e 44 in questa domenica 19 luglio. Benny e Marta, Marta e Benny in diretta dall'Odissea Park 2000, il parco acquatico più grande del sud Italia. Siamo a Corigliano Rossalabro, Corigliano Calabro Rossano. Ho fatto un mix nella meravigliosa Calabria e siamo stati come sempre accolti benissimo, perché ci sentiamo davvero a casa e insomma trasmetteremo qui anche per tutto il mese di agosto. Lo dico alle persone che magari non partiranno per le vacanze e dicono: ma ci lascia sola Kiss Kiss? Mai, non sarete mai soli, vi terremo sempre noi comunque compagnia, in questo caso anche con ascoltatori che ci stanno raccontando la loro prima volta ad un concerto.
1: Perché la prima volta, come abbiamo detto, non si dimentica mai, e ci sono concerti che ricordate con tale precisione, addirittura le date precise in cui siete stati a quel concerto. Sentiamo.
2: Ciao Kiss Kiss, sono Antonio da Milano. Il mio primo concerto è stato Bob Marley il 27 luglio 1980.
1: Massa.
2: Avevo 16 anni. Wow. Memorabile.
0: Beh, ti credo, anche perché ne abbiamo parlato in apertura, è stato il primo concerto in uno stadio in Italia, quindi il primo evento di questo calibro, peraltro poi ad aprirlo anche Pino Daniele, ed è un mio rammarico. Io devo ammettere il mio peccato, che purtroppo non ho mai visto dal vivo Pino Daniele. Dovevo andare a Cava poi per dei problemi, insomma, ed è una ferita che porterò dentro per tutta la mia vita.
1: È vero, non bisogna perdere tempo, quando si ha la possibilità di andare a un concerto bisogna farlo immediatamente.
0: Il mio primo concerto, questo ancora Bob Marley, mio fratello più grande e i suoi amici la sera prima stavano partendo, volevano portarmi con loro. E poi anche ancora Mauri scrive: avevo 16 anni, Rolling Stones, all'ex San Paolo, ora Diego Armando Maradona di Napoli, anno 1982.
1: E poi ancora 27 giugno del 1965, Andrea dice: avevo 15 anni, andai con i miei genitori a vedere Ammazza il concerto dei Beatles.
0: L'unica tournée italiana, quella del 65, Roma. Genova, Roma e Milano, credo. Neanche con un successone clamoroso di pubblico. E ad aprire il concerto dei Beatles c'era.
1: Chi c'era?
0: Ecco, così lo ricordiamo ancora una volta: l'immenso Peppino Di Capri.
1: Ma davvero?
0: Avevano la stessa etichetta discografica. E quindi vedi, poi alcuni concerti ti consentono di vedere anche nel pre-show altri artisti con la maiuscola, come in questo caso il nostro Peppino Di Capri.
1: La musica ci accompagna sempre e comunque, anche quella più bella, che suona solo su Radio Kiss Kiss.
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala

0: My Husband Ray, e siamo arrivati anche al nostro appuntamento con l'History Kiss, una canzone stupenda scritta da Rob Thomas, che inizialmente aveva pensato di far cantare questo pezzo a George Michael, ma dopo aver ascoltato la demo di Carlos Santana, Carlos Santana disse: senti Rob, ma secondo me sta canzone la devi cantare tu, perché la fai da Dio.
1: Esatto, ovviamente con le chitarre di Mr. Carlos Santana, canzone che peraltro pubblicata nel giugno del 99 ha il record di essere l'ultimo singolo numero uno degli anni 90 e il primo degli anni 2000. Insomma, è una canzone un po'

0: Grazie al Parco Acquatico di Stia 2000 che ci ha ospitato questo weekend.
1: Grazie a Pasquale Viola dallo studio centrale, Benedetta Infusino dall'esterna di Rossano. Stefano Piccirillo già pronto con Io, Tu e il Weekend. Da Marta e Benny,
0: Kiss Kiss a tutti!
2: Sabato dalle 12, Radio Kiss Kiss torna in diretta dall'Acquaparco di Stia 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.

bene, avete ragione, Acqua Park, località Zolfara, assolutamente da non perdere, anche un mare a due passi incredibile, vi portiamo al mare, in montagna, restiamo in città, facciamo tutto ciò che desiderate in questa giornata mondiale, in questo pomeriggio mondiale, già le prime schermaglie anche nel paddock di Formula 1 tra Colapinto argentino e Sainz spagnolo, tante le passioni del fine settimana che incontreremo nel nostro percorso. Stefano Piccirillo vi sta parlando e si parte con Gaia e Bossa Nostra.

0: Disteso come una cozza sullo scoglio, Lenny Kravitz con Lone, la musica più bella di Radio Kiss Kiss, esattamente come il nostro ascoltatore Emiliano che ci ha mandato una foto dallo scoglietto di Brindisi, acqua cristallina, dove siete? Basta una foto. 347-490-0042, devo dire subito il caos. Per quanto riguarda la Formula 1, siamo in regime di safety car dopo il contatto nel primo giro di Spa-Francorchamps che ha messo fuori causa Russell e la sua Mercedes, partenza super di Verstappen che prima strappa il primo posto a Kimi Antonelli, poi subisce il ritorno del pilota italiano grande Leclerc che guadagna il secondo posto con una staccata incredibile. C'è il contatto Russell Hamilton sotto investigazione, vi terremo costantemente aggiornati. È un gran premio che subito si è presentato dopo i primi metri davvero in modo incredibile. Carmela dov'è? Eccola qua.
1: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

C'è sempre una Carmela anche a pochi metri da te in spiaggia, mi state mandando delle foto pazzesche, non so dove, ma c'è l'acqua più bella del mondo e poi c'è poca gente in spiaggia, questa si raggiunge con la barca sicuramente. La nostra amica Anna, dacci un indirizzo e arriviamo subito. Mentre c'è chi cucina ancora domenica pomeriggio, non ha orari per il pranzo, soprattutto d'estate, Gabriella con la frittura di gamberi, mia preferita, immediatamente dopo gli scampi, devo dire la preferenza. Già Marta e Benny hanno parlato di accoppiamenti di gusti di cibo un po' a 360 gradi, noi ci fermiamo al pesce. Ragazzi, questa sera c'è la finale mondiale come tutti sanno, ma secondo me la più grande curiosità di noi italiani sarà quella di capire cosa dirà Lele Adani in telecronaca. Diciamo la verità, a parte la passione per la seconda squadra del cuore, che può essere la Spagna, può essere l'Argentina, non c'è problema, però cosa dirà questa sera? Tipo, Einstein diceva che le coincidenze sono il modo in cui Dio sceglie di rimanere anonimo, già l'ha detta. La routine dello straordinario, già l'ha detta. Si è idratato il numero 10, ecco a cosa serviva il cooling break, ricordate il gol di Messi contro Capoverde, già l'ha detta. Immagina Adani questa sera invece, completamente diverso. Gol! Mannaggia! Cioè Adani che dice

0: merce ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss Kiss.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Kiss Kiss!
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss Kiss.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: bisognerebbe avere il radar per capire se lei è fidanzata o meno accanto al tuo lettino. Fermo, tranquillo, goditi la musica più bella di Radio Kiss Kiss, anche in acqua gran traffico, acqua cristallina, davvero grazie Tiziana. Lei da Messina direzione Vulcano, il mare più bello che c'è, mentre l'indicazione di Anna è Tropea. Prima al 347 490 0042, suggerimenti per Lele Adani.
1: Stefano, te la do io la dritta. Golpo matato di Messi! Golpo matato di Messi!
0: A partire da questo momento fate che segni in questo istante virtualmente o la Spagna o l'Argentina, diamo delle dritte al nostro Lele per la telecronaca di questa sera. Intanto Formula 1 ancora bandiera gialla a Spa-Francorchamps, contatto tra Piastri e Leclerc perché il nostro ferrarista tiene il terzo posto ma vola un pezzo di una delle due monoposto e quindi ci sono un po' di detriti in pista. Ancora uno stop, siamo al nono giro in Formula 1.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e

Prossimo step per Taylor Swift: diventare mamma dopo il matrimonio, la luna di miele, il grande successo professionale. Beh, le manca questa ciliegina sulla torta, che poi è uno degli aspetti più importanti nella vita di una persona. 15:33, altro che mare, ci scrive Ernesto, che ci sfoggia un'immagine da San Marco Argentano. Siamo in provincia di Cosenza, con tanta campagna e la trebbiatura alla temperatura rispettosissima di 46 gradi. Invece a Bastad, in Svezia, ci sono 19 gradi. Si è giocato a tennis, che è un piacere, con un altro italiano in finale questa domenica in un torneo ATP, questa volta 250, appunto, di Bastad, dove Dardelli però si è arreso al russo Andriy Rublev in gran spolvero 6-4, 6-3. Dardelli che resta a ridosso dei primi 20 tennisti più forti al mondo in classifica.

In questa canzone Estate di 6 anni fa, grande stima per il nostro amico Aiello con Vienimi a ballare. Questa sera l'intervallo più lungo di una finale mondiale o di una partita di calcio in generale vedrà protagonista anche lei, la Queen Madonna, che torna con il nuovo singolo Danzeteria.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Finalmente ci siamo, vacanze stiamo arrivando.
12: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
11: 13.750 euro?
12: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Kiss Kiss. Oh my God.
14: La musica più bella suona solo su Radio

0: Chi non avrebbe assolutamente sfigurato nell'halftime questa sera per la finale mondiale? Bruno Mars, sicuramente, che fenomeno questa. E la sua nuova si chiama Oh My Soul. Apre Shakira all'halftime con Burna Boy, il tema musicale ufficiale dai dai del mondiale FIFA 2026. Poi toccherà a Madonna, poi salirà sul palco Justin Bieber, seguito dai Coldplay. Per finire con i BTS vi faccio un piccolo tutorial. Cioè, a un certo punto salirà sul palco e l'halftime Gustavo Adolfo Dudamel Ramirez, che è un fantastico violinista e direttore d'orchestra venezuelano. Tra tanti nomi pop così altisonanti, voi sicuramente direte questa sera davanti al televisore: ma chi è quello? L'ha detto Stefano questo pomeriggio alla radio. Gustavo Adolfo Dudamel Ramirez, che è un'eccellenza quale direttore d'orchestra. Mari Puliti, ne abbiamo, sentiamo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, noi siamo a Palinuro, mare strepitoso.
0: Immagino, dobbiamo fare la classifica aggiornata ogni fine settimana durante l'estate in Io, Tu e il Weekend, mare più bello che state visitando. 347-490-0042, ma una passeggiatina a Lungotemere e Flaminio, magari più tardi, non subito, non sarebbe male. Ce la racconta

Leclerc di nuovo avanti, Gran Premio di Formula 1 in Belgio Spa-Francorchamps, seguito da Norris, appena passato dal ferrarista terzo Kimi Antonelli, che su Instagram ha scritto una cosa bellissima: correre, mettersi alla guida dopo aver bevuto o sottovalutare un secondo di distrazione può cambiare per sempre la vita di qualcuno. Correre per strada è pericoloso, se bevete non guidate, e la corsa si fa solo in pista. Per quanto gli riguarda, al momento terzo, ma i suoi messaggi di questo ragazzo di 19 anni sono già da uomo maturo della vita, nonché dello sport, non solo automobilistico. Tra poco vi faccio sentire un History Kiss.

qua insieme a questi ragazzi dell'estate 2017 di NC con Nicki Minaj. Vi porto nella storia 1983, capelli biondo platino al vento, però gli ci voleva il casco, giustamente. Anche lì Centauro, prima di essere un rocker, dalla tenera età a scuola mise su una formazione, poi divenne un artista solista di riferimento degli anni 80. Sto parlando di Billy Idol. Questa è la sua più famosa, e Corey, la sua ex fidanzata, per Eyes

0: Problemi di accesso per i social network Facebook, Instagram e WhatsApp negli Stati Uniti e in diversi altri paesi. Picco di segnalazioni al server di Meta, bloccati i profili di milioni di utenti, in alcuni casi la pagina Facebook da desktop è bloccata su un messaggio d'errore, account non disponibile al momento. Disservizi sono segnalati anche in Europa. Siamo allo sport con la Formula 1. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio, il pilota italiano della Mercedes partito dalla pole ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, che è stato però a lungo in testa dopo aver passato Antonelli grazie ad una virtual safety car. Bene anche Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, che chiude quarto avendo scontato una penalità di 5 secondi alle spalle della Red Bull di Max Verstappen sul gradino più basso del podio. Infine il calcio, dopo la scorpacciata di gol nella finalina tra Francia e Inghilterra finita 6-4 per i britannici, riflettori puntati sulla finale di New York dove Spagna e Argentina si giocano stasera alle 21 la conquista del Mondiale 2026. Gli argentini campioni in carica proveranno a difendere il titolo, mentre la Spagna ha ottenuto il suo unico successo finora nel 2010 in Sudafrica. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e kiss kiss a tutti.
1: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.
3: Si va. Nossa.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss. Mi manchi ma
1: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Kiss. Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
0: Kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore fino al 25 luglio trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: me.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: sono cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
1: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss. Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss, kiss.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: A tutti una buona domenica sera. È giallo a Bologna, dove un 43enne Abderrahim Fakir è morto nel quartiere Pilastro durante un controllo di polizia. Gli agenti erano intervenuti dopo la segnalazione di alcuni residenti perché l'uomo, che soffriva di problemi di salute, dava in escandescenze. Secondo le prime informazioni e un video girato sul posto, il 43enne è stato bloccato a terra e ammanettato dopo l'uso di spray urticante prima di perdere i sensi. Durissima la reazione dei familiari, che accusano la polizia di averlo ucciso, mentre sarà l'autopsia a chiarire le esatte cause del decesso. E caccia agli assassini di Luigi Esposito, il giornalista pubblicista di 53 anni, il cui corpo è stato rinvenuto senza vita nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. L'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e successivamente dato alle fiamme tra la vegetazione. Un dettaglio, quest'ultimo, che ha inizialmente reso difficile l'identificazione del cadavere, scoperto dai vigili del fuoco impegnati a spegnere il rogo. Si indaga a tutto campo per determinare il movente del delitto. Al momento non si esclude alcuna pista. Il padre di Magdalena Kaiser, la bimba austriaca di 4 anni annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima, è indagato per abbandono di minore. Secondo i filmati delle telecamere, la piccola è rimasta sola per alcuni minuti dopo che il genitore si era allontanato, restando poi in acqua per circa 8 minuti prima che due passanti lanciassero l'allarme. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto l'autopsia. Sotto la lente dell'inquirente anche l'assenza del bagnino al momento del fatto. Resta al centro dello scontro politico il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori. Mentre la Lega ha raccolto oltre 120.000 firme per la grazia e Salvini ha fatto visita all'uomo in carcere, la premier Meloni ha attivato il Ministero della Giustizia per l'istruttoria, sollevando dubbi sulla proporzionalità della pena. Ha accorato l'appello della moglie al presidente Mattarella per un atto di clemenza, mentre le opposizioni attaccano il centrodestra parlando di pura propaganda sulla sicurezza. Siamo allo sport con la Formula 1. Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio a Spa, allungando nel mondiale. Il pilota della Mercedes ha beffato nel finale la Ferrari di Charles Leclerc, secondo dopo aver guidato la corsa. Terzo gradino del podio per la Red Bull di Max Verstappen, seguita dall'altra rossa di Lewis Hamilton, quarta nonostante una penalità per un contatto al via che ha costretto al ritiro George Russell. Infine il calcio, stasera alle 21 al MetLife Stadium di New York, Spagna e Argentina si sfidano nell'inedita finale dei mondiali 2026. La Roja insegue il secondo titolo mondiale, mentre l'Albi Celeste punta al quarto, il secondo consecutivo, in un match che sarà anche lo storico primo incrocio tra Leo Messi e Lamine Yamal. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, buona serata e kiss kiss a tutti.
2: La notte vola.
3: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla.

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss,
5: kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Yes, yes. Hai fame?
4: Sì!
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì o no?
4: Eh sì.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss. La musica più bella.
4: La musica più bella.
5: Oh, me lo

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: vola.
1: Everybody.
0: Se ogni disco aumenti sempre di più il volume, stai sereno. È tutto normale.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Kiss, kiss.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way! Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Kiss Kiss.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
4: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi. Kiss.